E quando Lenny Dumont, quando qualche qui che ha scritto La Via La, Mandolin, Banjo, Guitarra, qui ha il suo little radio, ascolta, recording, qui guasso squats, Lenny Dumont, ha visto vossan, ja, batossa non si attivi, ta toxin manna, Lenny Dumont. Ma ti segue a George Jones, the Maganto Tawano, speaking on to it, and some of our Chicago. George Jones, a house without love is not a home. Tapimaga.